Guarda, te sapevo che io ti vengo a Roma, hamburger, amma, hot dog, barbecue, tutti i pinguati, ti vengo a Roma, parks, Canada, amma, i paxano, a te, io ti vengo a Roma, te, mamma, tau, chi con me, chi con me,